0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare

0: Break breve, a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:24.
2: Music Club.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.

0: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: Semici Radio, comunichi di più.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: Semici Radio, comunichi di più.
3: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
4: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
5: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
4: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
6: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
4: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
7: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
4: Una scuola dei sogni a Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
8: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
4: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

È un bel po' di anni che quando vi dico tenete qualcuno d'occhio, di solito vince un Grammy Award o magari anche di più, come è successo con Samara Joy. È la stessa cosa che auguro a Dana Masters con questa sua Real Good Mood, un album doppio di esordio, direi dopo 7 anni di lavoro come vocalist per Van Morrison, un gran bel esordio. Dopo Dana Masters noi voliamo in Austria, dall'Irlanda del Nord dove lei vive ora, e ascoltiamo Zibi, che invece è nata musicalmente quando nasceva fisicamente Dana Masters, cioè negli anni, alla fine degli anni 90. Questa è The One I Am.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man, buon ascolto!

Abbiamo imparato a conoscerla, la voce profonda di Lady Blackbird, che è nata naturalmente con il gospel e si sente benissimo. Lei che è cresciuta a Los Angeles e poi si è trasferita nel New Mexico. E pensate che ha avuto il primo contratto a 12 anni, ovviamente con un'etichetta gospel cristiana. E poi si è esibita con artisti come Toby Mac, Anastasia, e si è poi cimentata con grandi classici come quelli appunto di Nina Simone. E questa era Lady Blackbird, e dopo Lady Blackbird invece passiamo a un personaggio che forse è meno conosciuto. Si chiama Jenny Maybe, lei invece è un altro personaggio del mondo americano che però è più vicina, diciamo forse come vocalità, ad Aretha Franklin, ad Amy Winehouse, molto vicina dal punto di vista della cultura jazz a Miles Davis. E allora andiamo ad ascoltarci questo brano di Jenny Maybe, lei ha questo particolarissimo titolo, Frisky Ponies, ed è lei, Jenny Maybe.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

E dove erano Stella e Redinho. Redinho io pensavo fosse brasiliano, poi invece ho scoperto che è Tom Calvert che si fa chiamare Redinho. Vabbè, Stella invece ha una storia molto particolare, dico particolare perché non ci capita spesso di ascoltare una cantautrice, in questo caso in inglese, di origine greca, perché lei comunque è greca ed è rimasta in Grecia. Si chiama Stella Cronopulo, esattamente, e fa questo divertentissimo, devo dire, pop jazz che insomma richiama un po' la tradizione, diciamo così, britannica fondamentalmente. Allora, noi invece adesso andiamo in Francia per chiudere il nostro viaggio con due brani francesi. Il primo brano è di Zaz, che abbiamo conosciuto, Isabelle Geoffroy, nata a Tours, che mescola chanson française, soul, musica acustica e jazz. L'ascoltiamo in questa Je rentre, io rientro. Dove rientri? Zaz, in casa? Dove rientri?

Je rentre la Zaz e con Zaz e adesso con Ingrid, che in realtà è italianissima, si chiama Ingrid Alberini e viene da Guastalla, ma ha fatto un grandissimo successo in Francia. Andremo a chiudere questa puntata di Ladies Man. Sono Franz Di Maggio e come sempre vi auguro buon ascolto con i nostri programmi, vi auguro una felice serata, nottata, dovunque voi siate, con Ladies Man e questa chanson d'amour, chissà se è proprio la stessa scritta tantissimi anni fa e poi cantata dalla grande Edith Piaf, l'autore era Wayne Shanklin, e poi cantata da Jacques Brel, da François Hardy, da Charles Trenet, da Frank, mamma mia quanti l'hanno cantata, e poi Manhattan Transfer in fondo, chissà se è proprio la stessa, ce l'ascoltiamo così risolviamo immediatamente il mistero. Da Franz Di Maggio un grandissimo abbraccio, come sempre, take care of you and happy music.

0: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:07.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 3 e 13 minuti.
5: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
4: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Gudren Iridimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di InterSOS, proprio dal campo di Gudran Iridimi.
5: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Gudran Iridimi, a una 50 di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, InterSOS è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
4: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.

0: c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
1: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
2: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Né la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale, anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
1: Dunque serve la pace, e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore ha dedicato a questi temi il documento Si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
3: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero 2 massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il Terzo Settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale, come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, il riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
1: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
4: From 7 FM Alter Radio, all go day.
5: From 7va.fm / Alter Radio, all go day.
6: From 7va.fm / Alter Radio, all go day.
7: From 7va.fm / Alter Radio, all go day.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
2: Ciao Chico, ciao.
1: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
2: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
1: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti, davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
2: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. Quindi questo è una cosa molto importante al giorno d'oggi.
1: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
2: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
1: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
2: sempre,
1: quello
2: sempre. Sempre.
1: Esplorazione però reggae, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
2: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, molto interessante come pezzo.
1: Direi
2: lo
1: di
2: ascoltiamo.
1: Sì, dai, sentiamolo, perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: Sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ramsey Vacu 5. Il reggae è sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che, raccontati in musica, hanno poi, come insegna il grande, intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono andata a fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito, perfetto, di messaggi, ce n'è uno ancor più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non

0: No, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Veramente.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto Il silenzio uccide.
2: Guardo il

0: la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto, guarda che Monica preferisce come social TikTok, è giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su setteva.fm per questo numero di Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
0: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, sempre in cerca di curiosità su musica e autori. Sarà una puntata al bacio, nel senso che vi racconto qualcosa su un noto gruppo musicale che di nome fa bacio, ma detto in inglese fa tutto un altro effetto. Sono i Kiss. Dobbiamo tornare indietro di qualche decennio. È il 1979 quando i Kiss pubblicano I Was Made for Loving You, titolo che tradotto significa Sono stato fatto per amarti. Dal web scopriamo che pare avessero composto questo pezzo quasi per scherzo, ma ovviamente il condizionale è sempre d'obbligo, per prendere un po' in giro la moda della disco dance che a quei tempi andava forte e dimostrare che chiunque poteva scrivere un pezzo di musica disco e portarlo al successo. E perché da buoni rocker ritenevano la disco dance un sottogenere e si sono così, diciamo, concessi il divertimento di farlo, scioccando un po' i rockers duri e puri dell'epoca. Ma guarda il destino, poi hanno avuto vero successo e con quello che doveva essere quasi più uno scherzo, perché I Was Made for Loving You ha le caratteristiche vere di un pezzo di grande successo. È orecchiabile, è ballabile, ha una melodia spettacolare e poi tutto l'apparato dance del tempo, quindi funziona, cori, falsetti e accordi anche abbastanza facili da suonare, e poi andava forte nelle discoteche. Il bassista Jan Simmons, in un'intervista del 2018, quindi a distanza di parecchi anni, disse di odiare davvero il coretto del ritornello. Dice: non dimenticherò mai il momento in cui Paul è arrivato in studio e ha detto: qui è dove cantiamo du du du du du. E ho pensato: oh no, sembreremo un gruppo di ragazzine intorno al falò. Ancora oggi, durante i concerti, mentre io sono lì a leccare il palco con la mia lingua gigantesca a sputare fuoco, quando arriva il momento di cantare quel ritornello penso: uccidetemi adesso. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get no enough of you, baby. Can you get enough of me? Du du du. Stop alle chiacchiere, diciamo alla regia di farci ascoltare I Was Made for Loving You dei Kiss.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chapter, dopo questo favoloso pezzo dance degli altrettanto favolosi anni 70. Fatemi dire due parole sui Kiss. Gruppo musicale rock statunitense formatosi a New York nel 1973, attivi fino a pochi anni fa, fino al 2023. 50 anni di carriera praticamente. La formazione originale, proprio la primissima, era composta da Gene Simmons al basso, Paul Stanley chitarra e voce, Ace Frehley chitarra, Peter Criss alla batteria. E come dimenticarli, ciascuno aveva un proprio abito e un trucco facciale specialissimo, che poi erano praticamente il marchio di fabbrica dei Kiss. Gene Simmons, ad esempio, si truccava con le sembianze di un demone, del demon. E Paul da figlio delle stelle, un po' androgeno, Star Child, mentre Ace era mascherato da uomo dello spazio, The Spaceman, e Peter Criss da gatto, del Catman. Difficile credere che l'idea iniziale di Simmons e Stanley, stando ai biografi, ecco, fosse di prendere a modello i Beatles, magari non esteticamente, ecco, ma comunque loro volevano creare un gruppo con quattro frontmen, tutti ugualmente capaci di comporre e di cantare, e così come aveva fatto il celebre quartetto di Liverpool. Invece però, fra Luke e altri elementi, Kiss hanno ben poco di Beatles. Diciamo che hanno sempre sollevato poi tantissimo scompiglio anche a partire dal loro nome, che per qualcuno poteva essere l'acronimo di Knights in Satan's Services, cavalieri del servizio di Satana, mentre pare invece sia stato preso a spunto, dal nome della precedente band del batterista, che si chiamava, era il nome della band, Lips, cioè labbra, ed è stata una scelta così per dare continuità. Quindi Stanley propose di chiamare la loro band Kiss, appunto bacio in italiano. Quindi eccoci giunti alla fine, chiediamo alla regia di farci ascoltare un pezzetto del 1977 che è fantastico per il sound incalzante e un crescendo straordinario, con una sezione ritmica che avvolge, e sto parlando di Love Gun dei Kiss.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music Selection by Caterina.
4: By Caterina.
3: 16radio.it.
5: Sono le 4 e 2 minuti.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

convinto di quello che dico, discussione qua in studio, perché ritengo che sia piuttosto un fatto serio, pernicioso e ultra fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica ti abbandona lo fa piano piano, che ne so, si scolla la suola, poi insomma bisogna che sia di pessima qualità, anche perché di solito non abbandonano mai. Comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore della infradito, no, con la Y classica, no, allora sei rovinatissimo, devi andare proprio a piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo di

in cui ciliegina finale, perché la numero uno l'abbiamo tenuta nascosta fino al venerdì e poi insomma la sveliamo finalmente.

viaggio, no, nel senso dice speriamo che non vai a davvero a ballare con le infradito, ma no, quello era un complimento, questa si balla con le infradito e a piedi nudi, ma non è che uno va a ballare con le infradito, un minimo di eleganza per le sere di gran gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo insomma uno d'estate ci tiene, no? Cioè sfoggia almeno un grammicino così di abbronzatura, non so come dire, un tono, no? Non tutto si può fare in post produzione con Photoshop, certe volte devi un po' darti il colore con il sole sulla spiaggia, almeno prepararti con delle lampade se proprio sei super arci mega pigro. E Caterina DJ, Do You Want Me numero 5.

ripetute due frasi semplici, ma che davvero dicono tutto. È Caterina DJ che presto sarà qui in visita dalle nostre parti. Ha in realtà un attimino posticipato di una settimana.

band, perché era proprio settima, quindi un meno uno sul rollino, ma noi rompiamo le regole e l'ascoltiamo lo stesso. Questo pezzo originale

riconoscibile dai primissimi ritmi, molto Madonna style. Beh, insomma, è in qualche maniera la cuginetta artistica, no? Si parla di Lady Gaga, è uscita con Doi Si, lo sappiamo tutti. E allora, run

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va on 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su 4 ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, Four Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
5: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore. Avanti al prossimo!

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 45 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the evening. Daniela.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 56 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Puntualissimi, più o meno, qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime 7 posizioni di Next Generation.

Anita Walker con Volume Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda, Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock,
6: se te va, Digital Radio,
5: via.
6: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti, un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute affidato al Ministero della Salute. Le preintese che passano all'esame della Camera conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
6: From 7 FM Alter Radio, all go day.
7: From 7va.fm / Alter Radio, all go day.
8: From 7va.fm Alter Radio, all go day.
9: From 7va.fm / Alter Radio, all go day. From 7va.fm / Alti Radio.
10: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
11: Ciao Chico, ciao.
10: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
11: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
10: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
11: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Saluto molto importante al giorno d'oggi.
10: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu, e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
11: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
10: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
11: sempre,
10: quello
11: sempre. sempre.
10: Esplorazione però reg è qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata, il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
11: Ma diciamo l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo. Poi
10: direi
11: lo
10: di
11: ascoltiamo.
10: Sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ramset Vacu 5. Il reggae è sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che, raccontati in musica, hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile, re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente...
1: sono data da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito di messaggi, ce n'è uno ancor più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Veramente.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown, con appunto il silenzio uccide.
2: Guardo il

0: la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto, guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi...
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto.
1: Meglio così.
0: Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day. Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Altiradio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Altiradio.
4: Se c'è il carabiniere gli fa il collega, dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stava pensando, andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, che il coccodrillo lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o li buttano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa, andiamo.
5: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
6: Bentrovati amici di Musical Chatter. Dove siete in questo momento? In Italia o all'estero? Beh, non ha importanza, perché ho intenzione di iniziare questa puntata teletrasportandoci tutti a Sanremo, ridente cittadina della Liguria, nota un tempo solo per il casinò, oggi soprattutto per la kermesse musicale nata nel 1951. E su questo evento non mancano notizie curiose, ma non è di Sanremo che vi voglio parlare. Vi voglio parlare di un improbabile duetto che nell'anno 1969 si esibì proprio sul palco del festival, che all'epoca si svolgeva al casinò. E il duetto era composto dalla cantante romana Gabriella Ferri e un giovanissimo Stevie Wonder con il brano Se tu ragazzo mio, scritto da Gabriella Ferri, caratterizzato da un mix di rhythm blues, folk e arrangiamenti un po' barocchi. Mentre Gabriella Ferri canta, Stevie Wonder sta nell'ombra a suonare l'armonica, poi a un certo punto entra in scena ed esegue alcune parti di questo duetto con grande ritmo e un accento molto molto English. Esibizione da flop, arriverà ultima a quell'edizione del festival, però rinfresca l'interesse del pubblico verso questa cantante Gabriella Ferri, che è una grande voce del folk italiano, piena di talento, di passione, e che ha saputo creare una sua originale contaminazione di stili con un forte richiamo alle radici popolari della musica. Ed è in questa puntata io voglio rendere omaggio proprio a lei, al suo timbro vocale speciale che spinge all'estremo anche sul piano interpretativo. Di solito inizia sempre un po' depressa, poi si solleva, poi parla con un sussurro e alla fine lascia sempre l'ascoltatore stecchito da queste, da impennate improvvise della voce, quasi un ruggito dell'anima. Ma anche sul resto, non solo vocalmente, è stato un personaggio anticonformista in tutto e si capiva già solo dal modo di porsi sul palco. Beh, a questo punto direi che vale la pena di farci un tuffo all'indietro e ascoltarci questo insolito duetto sanremese. È un brano d'epoca, spero che lo apprezzerete, ma vi chiedo pazienza se si sente un po' di fruscio di sottofondo, d'altronde è un pezzo di antichità ma rende bene la patina del tempo trascorso. Quindi a voi un pezzetto di Gabriella Ferri e Stevie Wonder in Se tu ragazzo mio.

Ed eccoci di nuovo, amici, per questo ricordo della voce di questa grande artista. Un percorso complesso è quello di Gabriella Ferri, con alcuni anni al bagaglino, dove sviluppa il suo piglio teatrale e clownesco. La società dei Magnaccioni, RKRT Ravino, Lego del Core, Barcalorolo Romano e Te Possino da Tante Cortellate sono alcuni dei titoli dei brani del suo periodo fra gli anni 70 e 90. Ma poi Renato Rascher, che la invitò a Senza Rete sulla Rai, dove lei si esibì in una potentissima performance dal vivo di Rosamunda, una polca anni 20. E poi fece la coprotagonista di due varietà televisivi diretti da Antonello Falco, scritti da Pier Francesco Pingitore, in particolare Dove sta Zazà del 1973, che la vede a fianco di artisti e comici come Pippo Franco, Enrico Montesano, Ernesto Lionello, Pino Caruso, ed è il suo momento in cui esprimerà al meglio la sua personalità. E già solo dalla sigla di Dove sta Zazà, che ripropone un noto brano napoletano risalente addirittura al 1946. E allora ecco un pezzettino, giusto come promemoria, nel momento culminante del finale travolgente di Dove sta Zazà. Ritorniamo fra 30 secondi.

festival, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante, nel finale travolgente.

quando si parla di Gabriella Ferri, dove sta Zazà, è forse il brano che più facilmente si abbina a lei e alla sua caratteristica vocalità. Ma per completare questa puntata, come vero secondo ascolto, ho invece scelto di sentirci insieme per intero un altro brano. Ho scelto Sempre. È una struggente canzone composta da Mario Castellacci e Franco Pisano ed è una ballata malinconica che ispeziona a fondo il sentimento della nostalgia e del tempo perduto con alcuni versi iconici. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Bella metafora questa della vita che passa. La metafora che, della vecchia canzone che viene dimenticata, quindi, è doppiamente memorabile perché messa in bocca a Gabriella, i cui dischi proprio in quel momento stanno offrendo un contributo decisivo per salvare le canzoni del popolo, riportandole in vita e sottraendole alla polvere dell'oblio. Allora salutiamoci, dai, con questo brano dolce e malinconico della regina della canzone romana, Sempre, di Gabriella Ferri.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Sono le 7:08.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 19 luglio. Ariete, oggi la luna diventerà negativa, complicando la vita di coppia. Voi continuate ad essere insoddisfatti. Sarebbe il caso di parlare chiaro al partner. Toro, in mattinata sarete ancora molto carichi, pronti ad affrontare una giornata ricca di impegni. Con il passare delle ore, però, vi troverete a scontrarvi con persone che vogliono mettervi in difficoltà. Gemelli, la luna torna finalmente positiva e voi potete ripartire con slancio dopo un paio di giorni trascorsi ad affrontare difficoltà impreviste. La serata dedicatela al partner. Cancro, l'amore vi ha dato molto in questa estate, ma adesso dovete tenere a freno l'impulsività perché possono verificarsi degli avvenimenti meno piacevoli. Cercate di tenere sotto controllo la voglia di mandare tutto all'aria. Leone, siete stati molto impegnati nei giorni scorsi e magari avete trascurato un po' l'amore. Sarà per questo che il partner vi rimprovera. Non avete bisogno di giustificarvi, però. Vergine, inizierete la giornata con la luna ancora favorevole. Vi farà apparire in grande forma e con tanto entusiasmo. L'amore continua ad essere un punto fermo in questo periodo. Bilancia, si diradano alcuni pensieri malinconici o strane preoccupazioni che hanno caratterizzato gli ultimi due giorni, restituendovi il buon umore. Potete sfruttare la luna fantastica per l'amore. Scorpione, nel corso della giornata sarete lunatici, causando spesso delle reazioni stizzite da parte delle persone che vi sono intorno. In amore, però, sarete davvero teneri. Sagittario, un avvio di giornata decisamente positivo vi permetterà di superare facilmente qualche piccolo problema inaspettato. L'amore sarà comunque intenso. Capricorno, Mercurio negativo può portare delle piccole noie in ambito finanziario, qualche spesa imprevista da mettere in preventivo. La luna crea tensioni in famiglia. Acquario, questo periodo rimane sempre insidioso a causa dei tanti avversari che dovete affrontare. Ogni mossa va studiata attentamente. L'amore meriterebbe maggiore impegno. Pesci, ancora un po' frastornati dagli ultimi due giorni che vi hanno visto in seria difficoltà, dovete recuperare energie. In amore potete godervi una giornata tranquilla. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri». Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio, a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas, nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi, nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci, nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May, nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, nel 1950 l'attrice Fioretta Mari e nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo, gustatelo. osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi e da ultimo

numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

Bene, a questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasce per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le novità fanno paura, succede qualcosa di diverso, nasce un modo nuovo di fare le cose, una persona prende una strada insolita e subito qualcuno pensa: Questo non viene da Dio. È un po' quello che accade nel Vangelo. Nel campo buono cresce grano buono e cresce la zizzania e i servi vorrebbero strapparla subito, ma il padrone li ferma. Lasciate che crescano insieme fino alla mietitura. Attenti a non strappare il grano buono insieme a quello cattivo. Pensiamo a San Francesco. All'inizio molti lo guardavano con sospetto, un giovane che lascia tutto, vive poveramente, gira per le strade a predicare. Sembra quasi una follia. Eppure proprio quella strada, che a tanti sembrava strana e perfino pericolosa, ha aperto un cammino nuovo nella Chiesa, riportando il Vangelo al centro. Questo vale anche dentro di noi. Ci sono momenti nella nostra vita che giudichiamo subito negativi: una crisi, una caduta, una ferita, un periodo di confusione. Vorremmo strappare via tutto immediatamente. Ma Dio spesso lavora con tempi diversi dai nostri, a volte proprio da una fragilità nasce un cuore più vero, da una sofferenza nasce compassione, da un fallimento nasce umiltà e da un cammino difficile nasce una fede più profonda. Non avere fretta di giudicare tutto subito, non condannare te stesso e nemmeno gli altri. Dio vede che noi non vediamo ancora. Noi non vediamo ancora quello che sarà e Dio già lo vede. Quello che oggi ti sembra zizzania, domani potrebbe diventare il luogo in cui Dio si manifesta. Un giorno scopri la presenza di Dio in quello che magari avresti strappato nella tua vita. Abbi pazienza con te stesso, continua a camminare, continua a fidarti. Il Signore non smette di lavorare nel tuo campo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Vieni. Bravo. Sì. Bravo, bravo.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia di...
2: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
3: 7 horas e 47 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
4: Sono le 7:53.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas, nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi, nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci, nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May, nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, nel 1950 l'attrice Fioretta Mari e nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

l'ultimo giorno della settimana. Domani comincia il solito tran tran. Niente paura, il collegamento con lo studio fucsia rende più spensierata la vostra domenica, ma già adesso promette un'altra turbo settimana insieme. Benvenuti in Almanacca da Raffaella Bucci e ricordate sempre di commentare ciò che vi va su Facebook in Se Te Va Almanacca Page. Il primo ricordo è la luce, diceva Georgia O'Keeffe. La luminosità della luce, luce tutto intorno. La luce intorno a seteva.fm è Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Se negli anni 90 si andava al cinema nel fine settimana, noi di Sette Va proponiamo popcorn ogni giorno. E allora, come dico sempre, buio in sala, va in scena il pettegolezzo hollywoodiano. Era il 1976 quando nelle sale statunitensi uscì il film che guardiamo ancora oggi e che riguarderemo ancora, Rocky. Sylvester Stallone non fu solo l'amato protagonista del film, ma ideatore e sceneggiatore. Il percorso per arrivare agli studios fu davvero faticoso. Stallone faticava a pagare l'affitto, ma le sue giornate erano totalmente dedicate al progetto Rocky. Sapevate che Rocky Balboa prende il nome da Balboa Boulevard, l'uscita dell'autostrada che Sly percorreva ogni giorno? Per mancanza di denaro girò un film per adulti, addirittura vendette il suo cane. Ed oggi dichiara con amarezza di non essere più riuscito a riprenderlo. Rocky ad oggi è il film a carattere sportivo che ha raggiunto i maggiori incassi della storia del cinema. Grandi sacrifici, ma una candidatura all'Oscar come miglior attore per Sylvester Stallone, una candidatura all'Oscar come miglior sceneggiatore per Sylvester Stallone, che ogni anno insieme ai fans e insieme alle figlie corre fiero sulla scalinata di Filadelfia.

annaffiato i rastrelli al loro posto. Anche questa domenica lo studio fucsia si trasforma nel giardino più magico della radio. La golosissima cannella, tanto usata in cucina, è considerata sin dall'antica Roma una vera e propria calamita di ricchezza. Un buon infuso alla cannella in inverno, quando abbiamo freddo, aumenta la temperatura corporea dandoci più vigore. Le brave streghette, entrando in casa, soffiano dal palmo della mano una manciata di polvere di cannella per avere guadagni e lavano i pavimenti con acqua, cannella, fiori e noccioli di ciliegio per arricchire la casa e profumare.

Oh, che peccato! È l'ultimo giorno per essere pasticcioni in cucina con le ricette nate per errore nella storia. Quanti ghiaccioli abbiamo mangiato da bambini? Era solo un undicenne, Frank Hipperson, che nel 1905 lasciò distrattamente la sua bibita ed il bastoncino con cui la miscelava sul davanzale della finestra. Dopo una notte gelida e nevosa, il piccolo Frank trovò la sua bevanda trasformata in ghiacciolo. 10 anni dopo, brevettò la formula per il primo ghiacciolo della storia.

domenica è sempre domenica. Ecco l'ultimo oroscopo della settimana di 7va.fm. Ariete, l'ozio non fa per te, ma questo è un buon giorno per ritemprare spirito e corpo. Riposo e sonno, a volte risolvono molti problemi. Toro, i piaceri della vita hanno sempre tentato il tuo segno. Oggi però non cedere al richiamo del divano e dei vignè. Occorre lucidità e vigore. Gemelli, si presenta una perfetta occasione per mettere da parte impegni e doveri e vivere la coppia in allegria e romanticismo. Cancro, una buona notizia che arriva da lontano, anche dall'estero, ti rende particolarmente ottimista e un po' sognatore. Leone, piccoli lavori lasciati in sospeso oggi vanno portati a termine. Vergine, la visita di qualche parente ti indispettisce. Bilancia, una sorpresa dal partner ti renderà particolarmente felice. Occhio, è solo la prima. Scorpione, l'entusiasmo e la creatività non ti mancano. È una buona giornata per lavorare ad un progetto e per amare. Capricorno, dopo tanta fatica e tanto successo, questo è il momento del riposo. Acquario, le mura domestiche ti stanno un po' strette. Hai voglia di evasione, spensieratezza, ma oggi i doveri ti trattengono. Pesci, un battibecco d'amore può diventare l'occasione.

Non c'è secolo, non c'è epoca che non abbia amato le sette note. Nella biblioteca dello studio Fucsia leggiamo una pagina di Marco Tullio Cicerone che scriveva: una vita senza musica è come un corpo senza anima.

0: E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.
1: Lo studio fucsia di Sette Va è sempre più goloso e domenica la dieta non esiste. Amanda Lear ha le idee molto chiare sulla bellezza della vita e su come realizzare i sogni. Vogliamo l'amore, la fama, la gloria, la ricchezza, ma prima di tutto un cornetto e cappuccino.
2: Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me.

0: Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana, che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica, e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz. Una talentuosa pianista e cantante brasiliana paulista. Si è fatta strada sin da giovanissima, quando da 17enne accompagnava Vinicius de Moraes e Toquinho in una tournée famosissima degli anni 70. Sempre coadiuvata da formazione di grandi jazzmen. La troverete spesso nelle mie selezioni musicali, dove potrete apprezzare anche l'altra faccia newyorkese americana della sua formazione artistica, Miss Elian Elias. Bye,

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 8:31. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, comunichi di più.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIVA.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
3: La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ce l'ha tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a stare in campana. Dice sì, si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e io ho fatto prendere 30 gocce di Valium. 30 gocce di Valium e va la dissenteria. Ma scusa, ma che cazzo c'entra il Valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo a beha, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni, guarda e gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole dell'estate. Oggi, canicola. Anche la canicola ci parla di caldo estivo intenso, ma il riferimento pure qui è poco trasparente. E perfino aprire il vocabolario di latino può non essere risolutivo, perché alla voce canicula abbiamo come primo significato cagnolina. Che sia l'omologa opposta del freddo cane, una calura che azzanna instancabilmente come una di quelle adorabili botoline ringhiose da 5 kg? No, il riferimento non è a questo genere di canide. Il riferimento è alla costellazione del cane maggiore, o meglio alla sua stella principale, la più luminosa di tutto il firmamento, eccetto il sole ovviamente. Sirio, nota già nell'antichità latina come stella canicola. Ora, nella nostra parte di mondo, la tradizione del mito vuole che la costellazione sia o un cane del cacciatore Orione o il velocissimo cane Lelapo, catasterizzato, cioè collocato in cielo. Però la cosa curiosa è che il numero di culture che collega in particolare Sirio a un cane sono molte. Anche quella cinese e Inuit, per dire. Quindi siamo davanti al solito mistero di un meme che forse ci portiamo dietro da prima di sparpagliarci per il mondo con le prime migrazioni. Però perché Sirio dovrebbe far caldo? Capita che certi corpi celesti si mostrino in concomitanza con l'alba, magari dopo spariscono alla luce del sole e non sono più visibili. Alcune di queste manifestazioni, note come levate eliache, hanno avuto un carisma speciale nella costruzione di calendari antichi, perché ricorrenti in maniera affidabile e percepite come significative a livello mistico, anagogico. In particolare abbiamo molte testimonianze mediterranee riguardo a quelli che il latino chiamò dies canicularis. Giorni fra luglio e agosto in cui fa un caldo maledetto e che sono generalmente nefasti. Sono anche giorni in cui capita una certa associazione eliaca di quelle che dicevamo. E correva l'idea che in qualche modo o il calore della stella si assommasse a quello del sole o che coi suoi influssi comunque determinasse il disseccamento delle piante. Nonostante i passaggi in cielo di Sirio siano notevolmente slittati rispetto alle misurazioni calendariali, a quei giorni è rimasto attaccato addosso il riferimento al cane. Tant'è che ancora oggi canicola significa in generale un momento di suprema calura, in cui il sole picchia con maggior forza e l'aria è massimamente torrida. Dal pulpito della televisione i medici sconsiglieranno di esporsi al sole canicolare. Quelli che poche settimane fa si lagnavano del freddo, oggi lagneranno la canicola. E in città, fra gli incandescenti riverberi del cemento e dell'asfalto, le persone procederanno chinate e a passo svelto, per sfuggire alla canicola nel rifugio di un edificio con aria condizionata.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari!

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8 e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 19 luglio. Ariete, oggi la luna diventerà negativa, complicando la vita di coppia. Voi continuate ad essere insoddisfatti. Sarebbe il caso di parlare chiaro al partner. Toro, in mattinata sarete ancora molto carichi, pronti ad affrontare una giornata ricca di impegni. Con il passare delle ore, però, vi troverete a scontrarvi con persone che vogliono mettervi in difficoltà. Gemelli, la luna torna finalmente positiva e voi potete ripartire con slancio dopo un paio di giorni trascorsi ad affrontare difficoltà impreviste, la serata dedicatela al partner. Cancro, l'amore vi ha dato molto in questa estate, ma adesso dovete tenere a freno l'impulsività perché possono verificarsi degli avvenimenti meno piacevoli. Cercate di tenere sotto controllo la voglia di mandare tutto all'aria. Leone, siete stati molto impegnati nei giorni scorsi e magari avete trascurato un po' l'amore. Sarà per questo che il partner vi rimprovera. Non avete bisogno di giustificarvi, però. Vergine, inizierete la giornata con la luna ancora favorevole. Vi farà apparire in grande forma e con tanto entusiasmo. L'amore continua ad essere un punto fermo in questo periodo. Bilancia, si diradano alcuni pensieri malinconici o strane preoccupazioni che hanno caratterizzato gli ultimi due giorni, restituendovi il buon umore. Potete sfruttare la luna fantastica per l'amore. Scorpione, nel corso della giornata sarete lunatici, causando spesso delle reazioni stizzite da parte delle persone che vi sono intorno. In amore, però, sarete davvero teneri. Sagittario, un avvio di giornata decisamente positivo vi permetterà di superare facilmente qualche piccolo problema inaspettato. L'amore sarà comunque intenso. Capricorno, Mercurio negativo può portare delle piccole noie in ambito finanziario, qualche spesa imprevista da mettere in preventivo. La luna crea tensioni in famiglia. Acquario, questo periodo rimane sempre insidioso a causa dei tanti avversari che dovete affrontare. Ogni mossa va studiata attentamente. L'amore meriterebbe maggiore impegno. Pesci, ancora un po' frastornati dagli ultimi due giorni che vi hanno visto in seria difficoltà, dovete recuperare energie. In amore potete godervi una giornata tranquilla. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime

Baltasar, apertura di zona poker invece per Scuttle Moth. Questo è il frizzo di Sony Boom.

adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda, Chico Catenacci. Appuntamento sempre qui sulla vostra antenna.

0: from 7va.fm/LTRadio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:24. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie

0: l'umanità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Guden Yridimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di Intersos, proprio dal campo di Gudran Yridimi.
1: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Gudran Yridimi, a una cinquantina di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, Intersos è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
0: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
2: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici. Alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
0: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno, fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
3: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Ne la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
0: Dunque serve la pace, e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore ha dedicato a questi temi il documento Si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
4: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero due massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il Terzo Settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale. Come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
0: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
2: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: 9:41.
7: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Nei 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 9:46.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 6 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Se c'è il carabiniere che fa il collega, dicevo, ma ieri sono andato a fare un giro al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio in nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, che non il coccodrillo lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa, andiamo.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli.

0: La prima volta che ami, la prima volta che doni, dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La firma di Trump non vale nulla, daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. Così Ali Khamenei, uccisi due soldati americani in Giordania, ancora una notte di raid sull'Iran. Violenta grandinata con feriti a Milano, stop al concerto di Bad Bunny, evacuato San Siro. Il caldo avrebbe le ore contate. Tragico sabato, due piccole vittime, una in piscina, l'altra nell'Adda, dove muore anche lo zio, un disperso nel lago di Garda dopo il salvataggio di un altro bambino. Notte di gol, il mondiale mette sul terzo gradino del podio l'Inghilterra, la Francia sfiora una clamorosa rimonta, ma finisce 6-4.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro e Barbara Salandri. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti, la guida suprema Khamenei tuona, il memorandum di intesa è saltato, la firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano. Sentiamo.
3: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la bergamasca. Il caldo intenso ha dunque le ore contate. Oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica. I costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno.
4: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività sopra i 35 gradi stabili, cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva, insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili i gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio, a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

l'ultimo giorno della settimana. Domani comincia il solito tran tran. Niente paura, il collegamento con lo studio fucsia rende più spensierata la vostra domenica, ma già adesso promette un'altra turbo settimana insieme. Benvenuti in Almanacca da Raffaella Bucci e ricordate sempre di commentare ciò che vi va su Facebook in Se Te Va Almanacca Page. Il primo ricordo è la luce, diceva George O'Keefe. La luminosità della luce, luce tutto intorno. La luce intorno a seteva.fm è Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Se negli anni 90 si andava al cinema nel fine settimana, noi di Setevà proponiamo popcorn ogni giorno. E allora, come dico sempre, buio in sala, va in scena il pettegolezzo hollywoodiano. Era il 1976 quando nelle sale statunitensi uscì il film che guardiamo ancora oggi e che riguarderemo ancora, Rocky. Sylvester Stallone non fu solo l'amato protagonista del film, ma ideatore e sceneggiatore. Il percorso per arrivare agli studios fu davvero faticoso. Stallone faticava a pagare l'affitto, ma le sue giornate erano totalmente dedicate al progetto Rocky. Sapevate che Rocky Balboa prende il nome da Balboa Boulevard, l'uscita dell'autostrada che Sly percorreva ogni giorno? Per mancanza di denaro c'era un film per adulti, addirittura vendette il suo cane. Ed oggi dichiara con amarezza di non essere più riuscito a riprenderlo. Rocky ad oggi è il film a carattere sportivo che ha raggiunto i maggiori incassi della storia del cinema. Grandi sacrifici, ma una candidatura all'Oscar come miglior attore per Sylvester Stallone, una candidatura all'Oscar come miglior sceneggiatore per Sylvester Stallone, che ogni anno insieme ai fans e insieme alle figlie corre fiero sulla scalinata di Filadelfia.

annaffiatoi e rastrelli al loro posto. Anche questa domenica lo studio fucsia si trasforma nel giardino più magico della radio. La golosissima cannella, tanto usata in cucina, è considerata sin dall'antica Roma una vera e propria calamita di ricchezza. Un buon infuso alla cannella in inverno, quando abbiamo freddo, aumenta la temperatura corporea dandoci più vigore. Le brave streghette, entrando in casa, soffiano dal palmo della mano una manciata di polvere di cannella per avere guadagni e lavano i pavimenti con acqua, cannella, fiori e noccioli di ciliegio per arricchire la casa e profumarla.

Oh, che peccato! È l'ultimo giorno per essere pasticcione in cucina con le ricette nate per errore nella storia. Quanti ghiaccioli abbiamo mangiato da bambini? Era solo un undicenne, Frank Hipperson, che nel 1905 lasciò distrattamente la sua bibita ed il bastoncino con cui la miscelava sul davanzale della finestra. Dopo una notte gelida e nevosa, il piccolo Frank trovò la sua bevanda trasformata in ghiacciolo. 10 anni dopo, brevettò la formula per il primo ghiacciolo della storia.

0: cream.
1: Domenica è sempre domenica. Ecco l'ultimo oroscopo della settimana di 7va.fm. Ariete, l'ozio non fa per te, ma questo è un buon giorno per ritemprare spirito e corpo. Riposo e sonno, a volte, risolvono molti problemi. Toro, i piaceri della vita hanno sempre tentato il tuo segno. Oggi però non cedere al richiamo del divano e dei bignè. Occorre lucidità e vigore. Gemelli, si presenta una perfetta occasione per mettere da parte impegni e doveri e vivere la coppia in allegria e romanticismo. Cancro, una buona notizia che arriva da lontano, anche dall'estero, ti rende particolarmente ottimista e un po' sognatore. Leone, piccoli lavori lasciati in sospeso oggi vanno portati a termine. Vergine, la visita di qualche parente ti indispettisce. Bilancia, una sorpresa dal partner ti renderà particolarmente felice. Occhio, è solo la prima. Scorpione, l'entusiasmo e la creatività non ti mancano. È una buona giornata per lavorare ad un progetto e per amare. Capricorno, dopo tanta fatica e tanto successo, questo è il momento del riposo. Acquario, le mura domestiche ti stanno un po' strette. Hai voglia di evasione, di spensieratezza, ma oggi i doveri ti trattengono. Pesci, un battibecco d'amore può diventare l'occasione per comprendere meglio il partner e per far pace col romanticismo. Non c'è secolo, non c'è epoca che non abbia amato le sette note. Nella biblioteca dello studio Fucsia leggiamo una pagina di Marco Tullio Cicerone che scriveva: una vita senza musica è come un corpo senza anima.

0: E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.
1: Lo studio fucsia di Sette Va è sempre più goloso e domenica la dieta non esiste. Amanda Lear ha le idee molto chiare sulla bellezza della vita e su come realizzare i sogni. Vogliamo l'amore, la fama, la gloria, la ricchezza, ma prima di tutto un cornetto e cappuccino.
2: Femmina, caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me.

0: Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz. Una talentuosa pianista e cantante brasiliana paulista. Si è fatta strada sin da giovanissima, quando da 17enne accompagnava Vinicius de Moraes e Toquinho in una tournée famosissima degli anni 70. Sempre coadiuvata da formazione di grandi jazzmen. La troverete spesso nelle mie selezioni musicali, dove potrete apprezzare anche l'altra faccia newyorkese americana della sua formazione artistica, Miss Elian Elias.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
4: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
3: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
5: Questa è Mediolanum.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Sono le 11:20.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: Seguici radio, comunichi di più.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: Seguici radio, comunichi di più.
3: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
4: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
5: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
4: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
6: Déjà nous voyons les effets de l'esplorazione di petrolio.
5: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi,

0: paese da vedere. È un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
4: horas e 31 minutos.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Sette va, Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.
2: Sono le 11:41.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 19 luglio. Ariete, oggi la luna diventerà negativa, complicando la vita di coppia. Voi continuate ad essere insoddisfatti. Sarebbe il caso di parlare chiaro al partner. Toro, in mattinata sarete ancora molto carichi, pronti ad affrontare una giornata ricca di impegni. Con il passare delle ore, però, vi troverete a scontrarvi con persone che vogliono mettervi in difficoltà. Gemelli, la luna torna finalmente positiva e voi potete ripartire con slancio dopo un paio di giorni trascorsi ad affrontare difficoltà impreviste, la serata dedicatela al partner. Cancro, l'amore vi ha dato molto in questa estate, ma adesso dovete tenere a freno l'impulsività perché possono verificarsi degli avvenimenti meno piacevoli. Cercate di tenere sotto controllo la voglia di mandare tutto all'aria. Leone, siete stati molto impegnati nei giorni scorsi e magari avete trascurato un po' l'amore. Sarà per questo che il partner vi rimprovera. Non avete bisogno di giustificarvi, però. Vergine, inizierete la giornata con la luna ancora favorevole. Vi farà apparire in grande forma e con tanto entusiasmo. L'amore continua ad essere un punto fermo in questo periodo. Bilancia, si diradano alcuni pensieri malinconici o strane preoccupazioni che hanno caratterizzato gli ultimi due giorni, restituendovi il buon umore. Potete sfruttare la luna fantastica per l'amore. Scorpione, nel corso della giornata sarete lunatici, causando spesso delle reazioni stizzite da parte delle persone che vi sono intorno. In amore, però, sarete davvero teneri. Sagittario, un avvio di giornata decisamente positivo vi permetterà di superare facilmente qualche piccolo problema inaspettato. L'amore sarà comunque intenso. Capricorno, Mercurio negativo può portare delle piccole noie in ambito finanziario, qualche spesa imprevista da mettere in preventivo. La luna crea tensioni in famiglia. Acquario, questo periodo rimane sempre insidioso a causa dei tanti avversari che dovete affrontare. Ogni mossa va studiata attentamente. L'amore meriterebbe maggiore impegno. Pesci, ancora un po' frastornati dagli ultimi due giorni che vi hanno visto in seria difficoltà, dovete recuperare energie. In amore potete godervi una giornata tranquilla. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Tun amici, benvenuti ad una nuova puntata di Mondo Tun. Oggi vi porto in un viaggio tra praterie polverose, fiabe delicate, preistoria, misteri mascherati e robot giganteschi. Cinque mondi lontanissimi tra loro, ma uniti da una sola cosa. Sigle che non abbiamo mai dimenticato. Pronti? Si parte!

Sam è un giovane avventuriero che cavalca tra deserti, città di frontiera e banditi senza scrupoli. La serie, creata da Joe Ruby e Ken Spears, arriva in Italia alla fine degli anni 70, portando con sé tutto il fascino del West visto attraverso l'animazione. A cantare la sigla italiana è Nico Fidenco, voce inconfondibile delle sigle western, capace di farti sentire subito il rumore degli zoccoli e il vento sulla faccia.

E qui il tono cambia e diventa più dolce. Coccinella è una piccola protagonista gentile, immersa in un mondo fatto di natura, emozioni semplici e amicizia. La serie prodotta dallo studio Tatsunoko arriva in Italia nei primi anni 80 e conquista il pubblico più giovane con la sua delicatezza. La sigla italiana è cantata dai Cavalieri del Re, che le regalano una melodia tenera, quasi una ninna nanna, capace ancora oggi di riportarci all'infanzia.

E con Jatrus torniamo indietro nel tempo fino all'alba dell'umanità. Creato dal maestro Osamu Tezuka, il cartone racconta le avventure di un bambino preistorico curioso e coraggioso, alle prese con dinosauri, tribù rivali e un mondo tutto da scoprire. In Italia arriva alla fine degli anni 70, accompagnato da una sigla italiana cantata da Sara e Co, con la collaborazione dei Super Robots, che riesce a unire energia, coro e spirito d'avventura.

mistero, intrighi e un eroe mascherato che combatte nell'ombra. Il Tulipano Nero nasce da un adattamento animato ispirato al celebre romanzo di Alexandre Dumas e arriva in Italia negli anni Ottanta. Il protagonista si muove tra giustizia e segreti con un'aura elegante e malinconica. La sigla italiana è cantata da Cristina D'Avena, che qui mostra un lato più intenso e affascinante della sua voce.

E chiudiamo in grande stile con il super robot. God Sigma, prodotto dalla Toei Animation, arriva in Italia all'inizio degli anni 80 e diventa subito uno dei simboli dell'epoca dei robot componibili. Tre veicoli che si uniscono, una squadra di eroi e la Terra da difendere. La sigla italiana cantata da Monelli Spaziali è pura adrenalina, una di quelle che ti facevano correre davanti alla TV appena partivano le prime note.

0: Tun amici, siamo in chiusura e per oggi il nostro viaggio si ferma qui. Grazie per aver viaggiato con noi. Alla prossima puntata di Mondo Tun.
1: Ed ora ti sblocco un ricordo. A voi, la sigla della settimana.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Sono le 12 e 13 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco. In libreria da Einaudi.
3: Il GR politico dell'agenzia di...
4: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente Fromceo Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute affidato al Ministero della Salute. Le preintese che passano all'esame della Camera conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: A una certa della notte.
5: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
6: Ah, è lei!
5: Al mixer Paolo Marchionne.
6: Hai sentito?
7: Dio mio, pena! No, non vorrei che tu pensassi che io e...
6: Oh,
7: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni.

0: Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio, a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas, nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi, nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci, nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May, nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, nel 1950 l'attrice Fioretta Mari e nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

l'ultimo giorno della settimana. Domani comincia il solito tran tran. Niente paura, il collegamento con lo studio fucsia rende più spensierata la vostra domenica, ma già adesso promette un'altra turbo settimana insieme. Benvenuti in Almanacca da Raffaella Bucci e ricordate sempre di commentare ciò che vi va su Facebook in Se Te Va Almanacca Page. Il primo ricordo è la luce, diceva Georgia O'Keeffe. La luminosità della luce, luce tutto intorno. La luce intorno a seteva.fm è Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

se negli anni 90 si andava al cinema nel fine settimana, noi di Sette Va proponiamo popcorn ogni giorno. E allora, come dico sempre, buio in sala, va in scena il pettegolezzo hollywoodiano. Era il 1976 quando nelle sale statunitensi uscì il film che guardiamo ancora oggi e che riguarderemo ancora, Rocky. Sylvester Stallone non fu solo l'amato protagonista del film, ma ideatore e sceneggiatore. Il percorso per arrivare agli studios fu davvero faticoso. Stallone faticava a pagare l'affitto, ma le sue giornate erano totalmente dedicate al progetto Rocky. Sapevate che Rocky Balboa prende il nome da Balboa Boulevard, l'uscita dell'autostrada che Sly percorreva ogni giorno? Per mancanza di denaro c'era un film per adulti, addirittura vendette il suo cane. Ed oggi dichiara con amarezza di non essere più riuscito a riprenderlo. Rocky ad oggi è il film a carattere sportivo che ha raggiunto i maggiori incassi della storia del cinema. Grandi sacrifici, ma una candidatura all'Oscar come miglior attore per Sylvester Stallone, una candidatura all'Oscar come miglior sceneggiatore per Sylvester Stallone, che ogni anno insieme ai fans e insieme alle figlie corre fiero sulla scalinata di Filadelfia.

annaffiato i rastrelli al loro posto. Anche questa domenica lo studio fucsia si trasforma nel giardino più magico della radio. La golosissima cannella, tanto usata in cucina, è considerata sin dall'antica Roma una vera e propria calamita di ricchezza. Un buon infuso alla cannella in inverno, quando abbiamo freddo, aumenta la temperatura corporea dandoci più vigore. Le brave streghette, entrando in casa, soffiano dal palmo della mano una manciata di polvere di cannella per avere guadagni e lavano i pavimenti con acqua, cannella, fiori e noccioli di ciliegio per arricchire la casa e profumare.

Oh, che peccato! È l'ultimo giorno per essere pasticcioni in cucina con le ricette nate per errore nella storia. Quanti ghiaccioli abbiamo mangiato da bambini? Era solo un undicenne, Frank Hipperson, che nel 1905 lasciò distrattamente la sua bibita ed il bastoncino con cui la miscelava sul davanzale della finestra. Dopo una notte gelida e nevosa, il piccolo Frank trovò la sua bevanda trasformata in ghiacciolo. 10 anni dopo, brevettò la formula per il primo ghiacciolo della storia.

0: cream.
1: Domenica è sempre domenica. Ecco l'ultimo oroscopo della settimana di 7va.fm. Ariete, l'ozio non fa per te, ma questo è un buon giorno per ritemprare spirito e corpo. Riposo e sonno, a volte, risolvono molti problemi. Toro, i piaceri della vita hanno sempre tentato il tuo segno. Oggi però non cedere al richiamo del divano e dei bignè. Occorre lucidità e vigore. Gemelli, si presenta una perfetta occasione per mettere da parte impegni e doveri e vivere la coppia in allegria e romanticismo. Cancro, una buona notizia che arriva da lontano, anche dall'estero, ti rende particolarmente ottimista e un po' sognatore. Leone, piccoli lavori lasciati in sospeso oggi vanno portati a termine. Vergine, la visita di qualche parente ti indispettisce. Bilancia, una sorpresa dal partner ti renderà particolarmente felice. Occhio, è solo la prima. Scorpione, l'entusiasmo e la creatività non ti mancano. È una buona giornata per lavorare ad un progetto e per amare. Capricorno, dopo tanta fatica e tanto successo, questo è il momento del riposo. Acquario, le mura domestiche ti stanno un po' strette. Hai voglia di evasione, di spensieratezza, ma oggi i doveri ti trattengono. Pesci, un battibecco d'amore può diventare l'occasione per comprendere meglio il partner e per far pace con il romanticismo. Non c'è secolo, non c'è epoca che non abbia amato le sette note. Nella biblioteca dello studio Fucsia leggiamo una pagina di Marco Tullio Cicerone che scriveva: una vita senza musica è come un corpo senza anima.

0: E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.
1: Lo studio fucsia di Sette Vai è sempre più goloso e domenica la dieta non esiste. Amanda Lear ha le idee molto chiare sulla bellezza della vita e su come realizzare i sogni. Vogliamo l'amore, la fama, la gloria, la ricchezza, ma prima di tutto un cornetto e cappuccino.
2: Femmina, caffè.

0: Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana, che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica, e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz. Una talentuosa pianista e cantante brasiliana paulista. Si è fatta strada sin da giovanissima, quando da 17 anni accompagnava Vinicius de Moraes e Toquinho in una tournée famosissima degli anni 70. Sempre coadiuvata da formazione di grandi jazzmen, la troverete spesso nelle mie selezioni musicali, dove potrete apprezzare anche l'altra faccia newyorkese americana della sua formazione artistica, Miss Eliane Elias. Bye.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Pizza. GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 13 e 14 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 24 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Poco!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Ladies and gentlemen.
1: 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

Al vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 in attivo di due livelli i Country

microfono della storia dei Foreigners, si parla di Lou Gramm, è venuto fuori con un album semplicemente intitolato Released. Si è fatto aspettare un po', diciamo quasi due lustri interi, però insomma dentro c'è anche Time Heals the Pain, che ascoltiamo ancora in sottofondo, che è comunque insieme a tantissime altre tracce di grande qualità. Ancora

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
4: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 10 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
3: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
2: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
3: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
4: Una famiglia passata la giornata al mare rientra a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia e il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa: papà, ma che è quello? E il padre: è una spazzola. Una spazzola, e quanto ha pagata? Ma mi pare 5 euro, ammazza, bella, oh. E va via. Entra la madre a fa sta la doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, ragazzino: ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola, e quanto ha pagata? 10 euro. La madre hanno fregato, ha spazzolato papà con 5 euro, pure il manico, cioè.
5: Una famiglia. da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
6: GR7 punto top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
6: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffani segreti né magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Guden Iridimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di InterSOS, proprio dal campo di Guden Iridimi.
6: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Guden Iridimi, a una 50 di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, InterSOS è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
5: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
7: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici, alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
5: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
8: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Né la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
5: Dunque serve la pace e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento Si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
9: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero 2 massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il terzo settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi, avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere, ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale. Come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, il riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
5: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
10: From 7va FM Alter Radio, all go day.
11: From 7va.fm/Alter Radio, all go day.
12: From 7va.fm/Alter Radio, all go day.
13: From 7va.fm/Alter Radio, all go day. From 7va.fm/LT Radio.
14: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm.

0: variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Ciao Chico, ciao.
0: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
1: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
0: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algodè è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
1: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi anche questo è molto importante al giorno d'oggi.
0: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo. Con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
1: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
0: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
1: sempre,
0: quello
1: sempre. Sempre.
0: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi. Quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
1: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca. Quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo.
0: Direi
1: lo ascoltiamo.
0: Sì, dai, sentiamolo, perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ramsey Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che, raccontati in musica, hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile, re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente...
1: sono andata a fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito di messaggi, ce n'è uno ancor più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio, diciamo la verità, non sei

0: che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Beh, no, veramente no.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto Il silenzio uccide. Guardo il...

0: autocelebrarmi nel dire che affermo sempre la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove, perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte, so che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto, guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 15 e 42 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ, va ora in

convinto di quello che dico, discussione qua in studio, perché ritengo che sia piuttosto un fatto serio, pernicioso e ultra fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica ti abbandona lo fa piano piano, che ne so, si scolla la suola, poi insomma bisogna che sia di pessima qualità, anche perché di solito non abbandonano mai. Comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore della infradito, no, con la Y classica, no, allora sei rovinatissimo, devi andare proprio piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo di trascinarsi, di portarsi nel

cui ciliegina finale, perché la numero uno l'abbiamo tenuta nascosta fino al venerdì e poi insomma la sveliamo finalmente.

Nel senso dice speriamo che non vai a davvero a ballare con le infradito, ma no, quello era un complimento, questa si balla con le infradito e a piedi nudi, ma non è che uno va a ballare con le infradito, un minimo di eleganza per le sere di Gran Gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo insomma uno d'estate ci tiene, no? Cioè sfoggia almeno un grammicino così di abbronzatura, non so come dire, un tono, no? Non tutto si può fare in post produzione con Photoshop, certe volte devi un po' darti il colore con il sole sulla spiaggia, almeno prepararti con delle lampade se proprio sei super arci

Ripe tutte e due frasi semplici, ma che davvero dicono tutto. È Caterina DJ che presto sarà qui in visita dalle nostre parti. Ha in realtà un attimino posticipato di una settimana.

questa la posizione numero 2 confermata, Another in Futurin. C'è il combo denominato 15-4 Ultra Tall to You. E beh, insomma, c'è stato in posizione numero 3 l'ascolto della ex numero 1.

band, perché era proprio settima, quindi un meno uno sul rollino, ma noi rompiamo le regole e l'ascoltiamo lo stesso, questo pezzo originale.

Conoscibile dai primissimi ritmi, molto Madonna style. Beh, insomma, è in qualche maniera la cuginetta artistica, no? Si parla di Lady Gaga, è uscita con Doi Si, lo sappiamo tutti, e allora

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
6: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
7: Diletta! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
8: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
7: È U-Power, impossibile resistergli.
9: U-Power.
10: Sono le 16 e 15 minuti.
11: Music Clock.
12: Sette va, Digital Radio.
11: Via.
12: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'Étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
3: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
5: From 7va.fm/LTRadio.
6: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
7: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
8: Se dici radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Rolling onwards.
2: We're going
1: forward ever.
2: Yeah.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

bastardo. Perché non ci hai pensato prima? E a cosa pensi serva poi sparire?

ancora da vedere. Quanti animaletti da accarezzare, quanti segreti da raccontare alla tua amica, quanti sogni costruiti sull'amore. Quel progetto che fine farà? Lì sul comodino c'è un libro a metà, una cornice che non basterà, questo vuoto non

ora lì rinchiuso, incatenato. Ma cosa pensi? Avrai capito?

tante promesse avevi fatto, progetti, progetti di vita insieme, qualche menzogna per incantarla, fiori e biglietti, regali, viaggi, ma per

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Redazione Verde di 7va Wildlife, anche oggi apre a voi le sue piccole e grandi conoscenze. Ciao a tutti da Simona Mattioli. Pensate che il luogo in cui abitate può essere considerato galleria d'arte? Wesley Beatles ha sentenziato che non c'è alcuna necessità di sculture in una casa in cui vive un gatto.

molto difficile. Non è vero? Il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page Sette Vowel the Life continuano a fioccare i like, per cui vi ringraziamo infinitamente. Ghisse Miao da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Se te va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile sette va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
5: From 7va.fm/LTRadio.
6: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
7: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato

0: quasi tutto, e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di Teramo e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in

0: Colombia compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
1: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
2: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni a Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
3: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
4: 7 Balatino presenta.

0: 7 Va Latino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: La merita Razzatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzatti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 17 e 47 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? Vabbè, ma comunque, insomma, è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli, appunto, che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse è il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto. Ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

al vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo.

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 24 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Il GR politico dell'agenzia Dire.
4: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento.

0: mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, tre volte a settimana a bistecca alla Fiorentina e una bottiglia d'amarone. Dice, e poi, ti dico, quattro volte a settimana a prostitute. L'altro gli fa, e come è morto? E come è morto? Avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 18 e 38 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Azione!
3: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
4: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dino.
3: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la colonna d'oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Dezenove horas e 22 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Tanto

0: aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Dici radio, comunichi di più.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Sono le 19 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Caillou!
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.
4: Sono le 20 e 5 minuti.
5: Music Clock. 7va. Digital Radio. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
4: Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
5: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
4: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
5: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.

Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 20 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena! No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Aperi Mix, se te va prima di cena.

0: Cena. 7 Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchion.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21 e 9 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 47 della Valsugana è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km in prossimità dello svincolo per Carpanè, in provincia di Vicenza, nella fascia oraria notturna dalle 20 alle 6, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Valle di Cadore e di Venas di Cadore, in provincia di Belluno. Sulla strada statale 11 Padana Superiore è attivo un senso unico alternato di circa 1 km in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in prossimità dello svincolo di Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Gudren Irimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di InterSOS, proprio dal campo di Gudren Irimi.
6: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Gudren Irimi, a una cinquantina di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, InterSOS è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
5: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
7: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici, alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
5: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 ore Business School.
8: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Né la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
5: Dunque serve la pace, e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
9: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero due massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il Terzo Settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale, come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, il riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
5: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
10: From Siebenba FM Alter Radio, All Go Day.
11: From Settiva.fm / Alter Radio, All Go Day.
12: From Settiva.fm / Alter Radio, All Go Day.
13: From 7ba.fm / Alter Radio, All Go Day. From 7ba.fm / LT Radio.
14: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
15: Ciao Chico, ciao.
14: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
15: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. grazie.
14: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
15: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Saluto molto importante al giorno d'oggi,
14: salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, per dare energia anche ai bimbi, no?
15: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
14: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
15: sempre,
14: quello
15: sempre. Sempre.
14: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi, noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
15: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e cioè, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo.
14: Direi
15: lo ascoltiamo.
14: Sì, dai, sentiamolo, perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: Sound, giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ramset Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile, re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente...
1: sono data da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito, perfetto, di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo, veramente
1: no.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto Il silenzio uccide. Guardo il...

0: la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto.
1: Meglio così.
0: Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day. Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Altiradio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: Algo Day.
3: Algo Day.
2: From 7va.fm/Altiradio.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/altiradio.
5: De 1h45.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 21 e 54 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

convinto di quello che dico, discussione qua in studio, perché ritengo che sia piuttosto un fatto serio, pernicioso e ultra fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica ti abbandona lo fa piano piano, che ne so, si scolla la suola, poi insomma bisogna che sia di pessima qualità, anche perché di solito non abbandonano mai, comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore dell'infradito, no, con la Y classica, no, allora sei rovinatissimo, devi andare proprio a piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo di trascinarsi, di portarsi nel guadagno.

Better times sono quelli che si possono avere con le infradito apposta, a posto, diciamo, no, apposta, perché se c'è qualcuno

viaggio, no, nel senso dice speriamo che non vai a davvero a ballare con le infradito, ma no, quello era un complimento, questa si balla con le infradito e a piedi nudi, ma non è che uno va a ballare con le infradito. Un minimo di eleganza per le sere di gran gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo insomma uno d'estate ci tiene, no? Cioè sfoggia almeno un grammicino così di abbronzatura, non so come dire, un tono, no? Non tutto si può fare in post produzione con Photoshop, certe volte devi un po' darti il colore con il sole sulla spiaggia, almeno prepararti con delle lampade, se proprio sei super arci mega

ripetute due frasi semplici, ma che davvero dicono tutto. È Caterina DJ che presto sarà qui in visita alle nostre parti. Ha in realtà un attimino posticipato di una settimana.

fermata Another in Featuring, c'è il combo denominato 15-4 Ultra Talk to You. E beh, insomma, c'è stato in posizione numero 3 l'ascolto della ex numero 1, ma adesso c'è il

Band, perché era proprio settima, quindi un meno uno sul rollino, ma noi rompiamo le regole e l'ascoltiamo lo stesso, questo pezzo originale.

riconoscibile dai primissimi ritmi, molto Madonna style. Beh, insomma, è in qualche maniera la cuginetta artistica, no? Si parla di Lady Gaga, è uscita con Doi Si, lo sappiamo tutti. E allora Runaway al numero uno, appuntamento alla prossima, te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.

0: per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Insomma, c'è sta un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna mi capita.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: O piloto do capacete amarelo marcou o Brasil. Ele é inesquecível, dentro e fora das pistas. Senna fez história. E mais do que isso, ele fez com que o capacete amarelo, seu maior símbolo, ficasse para sempre na cabeça e no coração dos brasileiros. Senna e Guaraná Antártica, orgulho original do Brasil. É coisa nossa.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Sono le 23 e 5 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.
1: È mezzanotte.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse è il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto. Ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

Al vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6, nativo di due livelli, i

parla di Lou Gramm, è venuto fuori con un album semplicemente intitolato Released. Si è fatto aspettare un po', diciamo quasi due lustri interi, però insomma dentro c'è anche Time Heals the Pain, che ascoltiamo ancora in sottofondo, che è comunque insieme a tantissime altre tracce di grande qualità.

confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico a te logo da Chico Catenacci.

0: Pizza.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue.

0: allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato due giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
3: From 7va.fm Alt Radio, Old Goubet. From 7va, Fene Alt Radio, Alt Goubet.
4: From 7va, FM Alt Radio, Alt Goubet.
5: From 7va, FM barra diagonal Alt Radio, Alt Goubet.
6: From 7va, FM Alt Radio, Alt Goubet.
7: From 7va.fm barra alteradio Olgo Day.
8: From 7va.fm Nautiradio Olgo Day.
9: From 7va.fm / alteradio Olgo Day. From 7va.fm / alteradio.
10: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo.

0: Godei un numero particolare, perché vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Al Godei sta toccando. Però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra Ramstedt Vacu 5. Prova ancora la scalata con il pezzo che si sicuramente avrete già ascoltato in Ramstedt Vacu 5, per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Al Godei sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi. Pronto?
1: Eccomi, ciao, sono qui.
0: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o volevo chiamarti professore?
1: Assolutamente Massi Lepera va benissimo.
0: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo, ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
1: Sì, esatto, Vento in Faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, a Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate, e soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
0: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
1: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello. Adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto, e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi. Quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
0: Impossibile da

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera.

0: avviso veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere, del resto tornerai presto in onda perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet, siamo da Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle altre radio. È tutto per il momento, te lo lascio Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È l'una e un minuto.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:05.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco. In libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIR.
5: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a Palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal Lago Maggiore a quello di Como, dal Lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal Lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche. From 7va.fm/altiradio.
6: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
7: I breathe in too precisely. Face almost dry.

4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

in zona 18 per la verità, in caduta libera dalla decima zona che aveva conquistato. C'è un Andy Rivieni, un po' di maremoto tra le posizioni in chart. Attenzione, perché ci spostiamo però adesso in quindicesima piazza, dove continua

0: avuto il battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm, then

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: È 1:48.
2: Dopo 1:30, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: A una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.